Applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, appl